0: Modi Eke Megahertz Divi FM. Abadus M Megatuka.
1: Lamaya kaffaho. La

0: No di hekem megahertz diva FM. Abadwis em megatuka.
1: Divehi FM ehun derinna baddal korani.
2: Varan khasa husheelun teriye. Guest RJ.
3: Guest RJ gotuga baddal kora farata eku tafat maudutaka wahaka dakkanumge fursat.